0: eseguissi. Otto, il prigioniero qui presso attende.
1: Orma, a quell'in fondo segreta sarà, e la statua pieni